0: sokuqala esidlekeni esibanzi phezulu esithongweni sesihlahla. Ukhosi lwethu unqeleke. Ulalele ukhosi FM.
1: Luhamba phambili.